Adio Torino, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domine suo obispo, oriamo se a sorvessa in tanti di creature esista, prestimo legno, ed un antartio in tuo, e a sopra per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, manete sempre.